E anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se rinforzi.

0: tutt'altro.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.